Mexicaka usavaningi sako nyanzi na bika mbava udipa upata ntingati rati bikela njolo watu wa mbava nalava imbava ilava tingati ilava makhoka mbichu wa makhoka mambidi ma depende nukua njidadi ya mbava wako nidinyumi depende kakwa njidadi inu inu bika yo guta ilava munu sidi gwitile inakisaula mbava guta hivangule la ntingati isipata nisa isiveka lida wana sidi tivela ndilo gwitile kutivela ndilo Wala di panna da wana di bas guita u shuta di koko di shitule di koko u teka tinyume u patangisa mleka tinyume tile ka di koko di leonga unga shoot u dungela ngunko se guita u tsumela usi shuta u shuta di koko tinyume patito ku diswa ku unga tsuka ku disa tinyana ti tsifu mulea sitina sala mule unu shute di gutile ku shuta u tsanza ka tinyume di koko se di patule ka ukhalo umwewe se si hungela ungelo hungela siema kuhuhuma nje si hala bensi humane mafuri ndao pra ku hungela tinyume di koko se da mazo menos uns 30 minutos jo hunge guida uthela munyu ati u lavisa ku stone uthela mbava nitingata si hala uns 5 minutos guida u reula podu jovelisa ngompunga podu jovelisa ngombaba dembe depende ka tinyume tati ndisa ku stone